Prenda l'uomo motore, tu male bravo, pa' che mi gatta, prenda l'uomo motore, che deve fare quello che viene, pa' che ne...